0: diz o relógio.
1: 23:49.
2: I corpi stanchi se ne vanno a casa, da salti in banchi per un'altra danza.

profumi e amori subalterni. Princesa aspetta e lei credeva eterni regali e carnevali della notte.

piange coi risvegli. I suoni sono abbagli che il buio trasfigura in un invito.